mysteries. Udo per misericordia tu adiuti, et a peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,